0: move it.
1: Come on, baby, do it. La da di da
0: da di da. Come on.
1: On the stereo, let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
1: Let it go, let it go. Here we go. La da di da da di da.
0: Come on,
1: on
0: yeah.
1: The radio. The system's got me feel so fine.
0: I'm fine, yeah. I'm fine, yeah.